0: L'evento canonico
1: Canon Event.
2: Ti ispiras.
0: Interattivate.
3: 949.
0: Interattiva.
3: 9 9 4 9
0: 9 9 4 9.